ciò che ho osato lo e le chiede patro lo corrompo ne voglio proprio un po' ogni po' e voglio ciò che ho osato.